seduto alla porta. Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un

gli affari miei. E non venirmi a dire, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto.